na ona ma dan funti genda mewi na pe fu se de in da da be mbreti mba fa da mara

Onje biane da obi onwini medini botugwa. Nda match nipa kope na onwini South Africa na check. Knows what she wants. Saba kana credit ne endala ana mbwa my mother is 50 didn't win our tell come come send 20 come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come come